ciò che ho usato lo e le del patro lo corrompo ne voglio troppo lo ogni po e voglio ciò che ho

che più gioco non so dire. Morogion, ciok morogion, di che scive o tosto. Merto per el, mettichio, ho tutto buosco, l'amor me.